0: Mr. Radio X Shazak.
1: Buonasera, buonasera, Tudemo, come va? Passate belle vacanze, ragazzi. Maurice, buonasera.
2: Oi.
1: Che si dice? Tutto impegnato, ti vedevo.
2: Salve, sì, stavo un attimino.
1: Ti serve ancora un minutino?
2: Check.
1: No, bentornati ragazzi, oggi è il 3 settembre 2026.
0: Siamo ritornati dalle vacanze, siamo ritornati.
1: Rilassate, la sbronzatura già se n'è andata.
0: Caro Zacchet, è successo un sacco. Mo come lo raccontiamo tutto questa sera? E andiamo...
1: Poco a poco, dovremo fare una Radio X, Italia X Story. Ogni puntatina raccontiamo un aneddoto
0: di quello che è successo. Non ti preoccupare, caro Zacchetto. Noi, come sempre, partiamo sempre col buon sound e abbiamo iniziato con un Jovanotti, perché al momento sta facendo i suoi concerti in Italia alle spiagge, quindi abbiamo detto che c'è di meglio che iniziare col Jovanotti dannata, il Jovanotti quello un po' più anzianotto, perché si è fatto vecchio come
1: 60,
0: te,
1: è passati 60 Jovanottiello,
0: si è fatto vecchio come te.
1: E io mi sono sempre chiesto, quando c'è l'estate ci sono sempre sti concertoni, Italia Cuore, questi concertoni d'estate che fanno, dice, ma questi non se ne vanno in vacanza, questi no, lavorano tutta l'estate, perché lì approfittano e fanno un sacco di soldi.
0: Capito, Zac, tu non le fai i concerti tuoi d'estate, le fai pure d'estate i tuoi concerti, no?
1: Sì, mentre dormo faccio i concerti d'estate.
0: Invece il nostro maestro, lui invece fa ogni giovedì o ogni primo giovedì del mese dalle 19 alle 20 fa il buon sound italiano. Mo ha avuto la vacanza pure sua, da come lo conosco il maestro è andato a cercare di nuovo delle cose, che
2: delle chicche,
1: le chicchette,
0: non dico squallor, ma delle chicche che perché ci ha svelato in 20 anni, caro Zac, perché il maestro, ma non solo lui, pure tu e io, sono 20 anni di Italia X questo mese, e dopo 20 anni ancora oggi noi facciamo soprattutto il buon sound. Poi, caro Zacco, non voglio dire di no, perché sabato alle 18 purtroppo noi con allegria lo dico,
1: l'avete voluto voi,
0: l'abbiamo,
2: sì, io mentre, è una cosa che non si capisce, non si capirà
1: sette
2: mai
1: anni, io mentre 7 anni bestemmiavo e facevo, ma no, è bravo, ho fatto vincere 8 scudetti, boh, pitatete. Poi basta che c'è, speratemo che passa all'Inter.
0: Non lo so, perché il mondo è cambiato, perché da un paio di anni il presidente sceglie sempre dei ex juventini, però devo dire questo perché l'ha visto fare all'Inter. Dopo che l'Inter ha iniziato a prendere dei juventini, anche il presidente ha detto lo fa pure io. Capisce?
1: Ma il buon Aurelio sta perdendo colpi, sta diventando anziano anche lui, piano. Che tornasse a fare i cinepanettoni, né meglio.
0: Non lo so. Insomma, forse per l'occhio sicuramente è meglio per noi, perché diciamo non è mai stato scarso per l'occhio maschile il cino, ma panettone. Però andiamo, diamo voce, diamo parola, diamo spazio al nostro maestro, perché io lo vedo col cappellino.
2: Sì, questo anche.
0: Con la magliettina verde speranza. Già lui, prima, una volta, caro Zac, quando era giovane, eravamo giovani pure noi.
1: Siamo ancora giovani.
0: Veniva con i zaini pieni di dischi.
2: Sempre zaino, certo.
0: Ora viene con le mani in tasca,
2: zaino,
0: cappellino,
2: certo.
0: E c'ha 2 stick.
2: Sticchi,
0: ecco,
2: magari due.
0: Anzi, ne ho visto pure 3 o 4 ogni tanto.
1: Già è difficile uno.
0: Dipende come si sente.
2: No. Sempre. Comunque, passiamo al sound. Ci siamo rilassati, l'estate non sta finendo, però diciamo le vacanze sono andate, quindi purtroppo
1: Ma vi sentite meno stressati dopo le vacanze?
2: No.
1: Io mi sento più stanco, sì, perché lavori, però meno stressato, che devi, sei col pensiero, devo fare valigie, devo fare questo, devo fare quello, devo trovare i parenti, devo fare quello.
0: A te proprio la vacanza.
1: Finita la vacanza. Mo mi riposo.
0: No, io però posso dire, quest'anno sono molto stressato perché so esattamente come mi devo guardare le partite, quindi non posso andare tranquillo.
2: Ah,
0: guardo.
2: Come fai?
0: Catenacci,
2: può dire?
0: Di trapatoni. Come faccio? Se non c'è il cellulare che guardo vicino, che te guardi? Che ti guardi?
2: Quindi adoperi dei marchingegni legali.
0: Chiede Zacco come faceva lui.
1: Ma io sempre legalmente.
0: Bene.
1: Mi guardavo sempre legalmente le partite.
2: Vedi?
0: No, bravo. Guardo il cellulare perché la partita non me la posso guardare legalmente. Però la partita.
2: Certo, legalmente.
1: Ah, no.
0: Tattica corto muso che mi guardo. Che mi guarda questo. La tattica corto muso.
2: La tattica corto muso.
1: Ma secondo me Allegri
2: ha soddisfazioni.
1: Allegri forse si arriva al panettone già tanto.
0: Ecco. Questo veramente mi tranquillizza proprio. Mi tranquillizza proprio.
1: No, guarda, una brutta metastasi avete beccato con Massimiliano.
2: Vabbè, dai. Io direi di passare un po' al sound, così almeno ci tiriamo su, perché ste cose proprio. Tutte ste notizie di calcistiche così.
1: Non siamo
2: brutte
1: ancora
2: brutte.
1: Non siamo ancora dentro. Non siamo, il campionato è ancora iniziato. Non c'è
2: ma appunto, ma fino a dicembre e gennaio c'è la possibilità che uno. Di solito da gennaio, febbraio in poi iniziano le mazzate.
1: Sfottò,
2: però fino a.
0: Lui parla.
2: Tutto è possibile. Fino a gennaio, febbraio uno sta là.
0: Ci faccio.
2: Io so, ma io ho passato.
0: Però la Roma è pericolosa.
2: Ma è una bella squadra. Comunque, ragazzi, allora abbiamo un nuovo sound anche oggi. Suoneremo molte cose, diciamo, classiche. Partiamo con un brano di Al Castellana. Quindi pensiamo sempre a Neff, a quelle cose anni 90. Esce un nuovo disco.
1: Al cazzo.
2: Chiedo a Zacco anche di eliminare il chiamiamolo rapper che partecipa a questo pezzo, perché il singolo è uscito Rooftop di Al Castellana insieme a Dargen D'Amico.
1: Era bravo Dargen. Come rapper mi piaceva Dargen.
2: Comunque lui partecipa in questo pezzo molto soul funk stile Al Castellana. Il disco si chiamerà, e anticipa l'album, dovrebbe uscire tra qualche settimana, Me, My Friends and Al. Quindi sta per Al Castellana. Appena parte il pezzo uno subito pensa a quelle belle cose degli anni 90. Andiamo a ascoltare.
1: Ascoltiamo.
0: Vai.

0: che sound bella lì.
1: Sembra di stare allo zoo.
0: Sembra di stare allo zoo.
1: Senti i suoni, Zach, eh? Senti gli animali.
0: Oh yeah.
1: Sembra di svolazzare via, eh?
0: Svolazzare. Magari con qualche sostanza.
1: Eccola.
0: Spalli. Flash.
1: Il sound di Italia X.
0: Entri in un altro universo.
1: Un altro livello, Zach.
0: Guardi i colori.
1: Comunque rigorosamente produzioni italiche. Qui siamo al gruppo Atabasca. Il pezzo che sentite in sottofondo è Kundela Mavedi. Quindi è roba molto italica, diciamo. Comunque questo è un bel gruppo. Atabasca, andatelo a cercare. Questo è un trio italico, Atabasca, e fanno appunto sound funk psichedelico.
0: Cos'era Kundela Mavedi?
1: Sì, sì.
0: Titolo della canzone.
1: Sì. Ti piace?
0: Sembra come un nome di un gruppo. Arrivano i Kundela Mavedi.
1: Comunque bellissimo. Andate a cercare, cercateli. Atabasca, il pezzo era Kundela Mavedi. È uscito anche un'edizione limitata in vinile di questo pezzo. Niente, quindi stiamo parlando di strumentale, è un pezzo strumentale ipnotico che si
0: Fantastico.
1: Può adoperare chiaramente, Zacco, come sottofondo per tue situazioni private che adesso non vogliamo andare,
0: cose che soltanto, no? Italia X può proporre.
2: No, le situazioni o il sound? Spiega.
0: Tu in tutto.
2: Le situazioni o lo sound? Non si è capito esattamente.
0: Noi proponiamo il modello e pure la concezionale. Proponiamo.
1: Poi l'ascoltatore o le ascoltatrici o tutti assieme, mixati, lui e lei possono vedere un attimino cosa da farsi. Diciamo,
2: l'uso finale del sound, diciamo che è questo. Dopo che si è passata l'estate, come ci ha ricordato Zacco, ai concerti, ai live, dove forse, caro Zacco, hai fatto delle conoscenze.
0: Come disse un vecchio regista, purtroppo morto, Gio D'Amato, che faceva i due mondi,
1: Aristide Massacesi,
0: dice: in tutto si può trovare il sesso. Cioè, detto tutto, quello girava tutto. Per chi non lo conosce, girava porno, girava horror, girava di tutto.
2: Tutto, do coglio,
0: quindi il sesso è dappertutto. Dove lo metti, quindi lo possiamo trovare pure nei posti più impensati. Stavi dicendo?
2: Non lo so, devo vedere nel frigorifero se trovo qualcosa. E diciamo, questo caldo, almeno al fresco. Stavo parlando degli incontri che hai avuto quest'estate ai concerti, e diciamo che, caro Zac, il giro.
0: Il bello è che quando vado in vacanza, in quel periodo di vacanziero, io prima di partire vado sempre su internet a vedere magari cosa c'è nelle vicinanze. Tutto quello che interessa a me o vengono una settimana prima del mio arrivo o un mese dopo, cioè dopo la mia partenza proprio. Diciamo, altrimenti il periodo dove vedi è morto, o altrimenti me ne devo andare giù a Avellino, a Pescara.
2: Giù a Avellino, come se dici in Tunisia, giù a Avellino.
0: Avellino è già
2: proprio a quattro passi da te.
0: Da dove sto io, Avellino è già Svizzera.
2: Ah, perché tu stai solo. È già Svizzera, perché diciamo che è un po'.
0: Infatti li chiamano gli svizzeri, da noi gli svizzeri li chiamano ad Avellino.
2: Gli avellinesi. Mi ricordo l'Avellino che giocava con la maglietta verde.
0: L'Avellino, grande squadra di Serie A una volta.
2: C'era una volta il calcio, diciamo, pure del sud in Serie A. Che dobbiamo dire, quest'anno c'è qualche squadra in più, però non volevo ritornare sul calcio, volevo rimanere sulla musica e volevo rimanere su quello. Mica possiamo non parlare di Sanremo.
0: Sanremo?
1: Che già basta, ma stiamo ad agosto.
2: Volevo dire, se reagivano,
0: vogliamo portare la chicca a Sanremo? Presenterà Dua Lipa.
2: presenterà Dua Lipa.
0: Una serata ci sarà Dua Lipa.
2: Perché il ragazzo è stato vicino alle zone dove c'è il nuovo conduttore di... Ha incontrato Stefano.
0: Stefano, l'ho visto, ci siamo parlando. No, stronzata, cazzata, non è vero. Dopo, sono usciti gli spifferi, qualche puntata di Sanremo la presenterà insieme a Dua Lipa. Non so come faranno, se questo in 4 mesi imparerà l'italiano.
2: E vabbè, se
1: perché
2: diciamo
1: il presentatore
2: che se Stefano
1: l'italiano
2: si
1: lo sa.
2: Pensiero, ma, io lo insegna bene.
0: Ma De Martino non mi sta tanto sul cazzo come gli altri. È pure simpatico De Martino.
2: Chiedi a qualche donna italiana se come hai detto che gli sta sul dicono.
0: Ma io sono sul lunatico, domani potrebbe essere al contrario, capito? Oggi mi stai simpatico, domani vabbè.
2: Quello che ti posso dire di sicuro è che il maestro c'è, cioè, pronto e santo. Il prossimo vedi come fa. Già io lo vedo lo sguardo. Roba.
1: Perché mi devo tirare su. Adesso mi devo tirare su. Dopo il Di Martino che ci diamo sta gente. Ma dopo anni e anni di Da Frizzi, Magalli, qua, Pippo Baudo, sta gente qua, sta gente inutile. Che sta,
0: e questi ci propongono.
1: Ci propongono per incoglioni ancora di più. Quelli non sanno di 3 frasi fatte così una dietro l'altra. Non avete capito? Questa è gente proprio per portare il livello ancora. Poi certo, saranno carucci, saranno belli. Ma comunque.
2: Ma lui sceglie.
1: Guardiamoci sta cacca. Ma che direttore? Ma come
2: sceglie il sound?
1: Si può fare una cosa del genere?
2: Come a te? Uguale.
1: Quella ci sta dietro, lo sappiamo, ci sta dietro. Dai, dietro tutta questa situazione.
0: C'è Maria.
1: C'è lei, c'è la Vache, c'è la grande Vache. Si deve dire, quella è iniziata 20 anni fa. Prima hanno fatto sparire, io sono dalla parte del grande Corona. Prima hanno fatto sparire l'elemento, quello del Grande Fratello, quello farà Piazza Pulita. Dai, vai.
0: Chi era l'elemento del Grande Fratello?
1: Tanto lui è il peggio del peggio, però l'hanno ingabbiato, l'hanno fatto, se lo so fatto, eh. Adesso almeno libera un po' di. Dà un paio di informazioni. Purtroppo.
2: Allo scoop.
1: Comunque, signori e signore, guardate Sanremo, Di Martino, tutta sta gente, è bellissimo. Noi adesso abbiamo invece, ne abbiamo parlato prima, tra di noi, dietro le quinte, di un gruppo che sta facendo bellissime cose. A me purtroppo ricorda sempre una salita con Biagio a Berna. Quella è una salita.
0: È sempre un piacere di ascoltare la storia.
1: Gurten Festival, sta bellissima salita. Che uno dice: ma saliamo a piedi o facciamo magari un 10 minuti, un quarto d'ora di fila per prendere sta funivia, sto tram, non so manco che roba era. E noi così, fighetti, ma andiamo a piedi. Saliamo su come dei sportivi. Saliamo. Io stavo a morire.
2: Senza una bottiglietta
1: d'acqua,
2: niente.
0: No, ma una doma, ma quanti c'erano voluti questa idea di farsela a piedi? C'era gente che se la faceva.
1: Ma era gente allenata, gente fresca, gente giovane,
0: gente che conosceva.
1: C'erano fogliole, c'era di tutto. Te le vedevi passare così e tu dicevi: no, ce la faccio più.
2: Se le vedevi passare così, sì, vuol dire.
0: Ma quindi era ripida la salita. Era ripida.
2: Non ne abbiamo passato manco uno noi. Allora, noi li abbiamo visti tutti passare.
1: Tutti passare. Qualcuno poi riscendeva anche, avevano cenato, magnato.
0: Non è che riscendeva, eravate voi, però, che camminavate all'indietro.
1: No, ma il Biagio stava al meglio, io ero il problema, ero io. Non riuscivo proprio, stavo ingolfato, mi sembrava un Nangolan al primo anno di Nerazzurro. Non so se ce l'avete presente.
2: Il Nangolan delle partite del lunedì, diciamo.
1: Mamma mia.
2: Partite del lunedì.
1: Sì, niente, in quell'anno, quando sarà stato 3 anni fa, non ricordo, c'erano i New Genea, all'epoca ancora forse New Guinea, gruppo partenopeo, con il loro, diciamo, la loro new disco funk partenopeo, Tropical Music, ed è uscito ad inizio maggio il loro nuovo disco. Abbiamo sentito in radio già diversi brani anche in Italia, chi è stato al mare, chi è stato, diciamo, in vacanza, però adesso abbiamo selezionato il Matuke Boo.
0: Ah,
1: è un pezzo, Giacco, e come fai a non sapere? All'inizio magari non lo prendi come brano principale del disco, ma poi con questa voce femminile che ti viene dietro, questo sound ipnotico.
0: Ma per chi non li conosce, che elementi sono? Cantanti, cantanta?
1: No, loro producono, loro producono. Loro sono iniziati come DJ, erano espatriati anche a Berlino, stavano girando in Inghilterra, sono stati in giro, bellissimo, anche possiamo riproporre anche
2: sono
1: in
2: stati
1: futuro
2: qui,
1: la
2: pure
1: nostra
2: qui a Basilea.
1: Intervista, li abbiamo intervistati, sono stati un po'.
2: Sono stati qui a Basilea perché i Herzog de Maron l'hanno invitati alla una festa privata.
1: Comunque diciamo musicheggiavano come anche DJ e piano piano hanno inserito nei loro dischi dei, diciamo, strumenti live e quindi hanno praticamente creato questa band dove girano anche i concerti. Sono noi l'abbiamo praticamente visto in chiusura il concerto al Gurten Festival. Siamo arrivati lì per l'intervista, l'intervista l'abbiamo fatta, però il concerto praticamente abbiamo l'hanno chiuso e noi tac ne siamo arrivati. Ciao e loro grazie Gurten Festival, ciao vai you, ciao finito il concerto e noi quello abbiamo.
2: Ma noi siamo arrivati sudati
1: purtroppo.
0: Distrutti e bagnati.
1: Destroyed. Questo è l'inizio, eh? Sembra un sembra una cosa anche un po' turca, se vogliamo. Voi ce l'avete? Si è operato il vostro?
2: No.
1: Si è operato. Il vostro nuovo Del Piero.
0: Ma chi se ne
1: metto
0: fotte,
1: sto pezzo?
0: Ma chi se ne fotte?
1: Mettiamo sto pezzo. Partiamo? Sembra una cosa
0: sembra un intro di una canzone rap.
1: Andiamo con il brano che t'ho detto prima. Com'è lo titolo?
0: Che bu.
1: Ma che bu.
0: Ma che bu.
1: Ma tu che bu. New Geneva, vai.

0: qui abbiamo anche un po' di storia della musica italiana, quindi Rino Gaetano tra di noi, anche questa volta dietro le quinte se ne parlava un attimino con Biagio e con Zacco. Questo era comunque Cogli la mia rosa d'amore di Rino Gaetano, storico cantautorato, cantautorato italiano, e qui si parla del 1976, tratto dal suo disco capolavoro, Mio fratello è figlio unico. Questi brani preziosi, anche i titoli. Adesso escono i dischi così a stracciaculo, e invece
1: escono
0: specie di produzioni che uno se sembra dici, ma il titolo sia il nome del gruppo, il nome del cantante, ma se sono impegnati, tipo una cosa decisa così in 3 secondi al McDonald's, ma che è?
1: fai pubblicità.
2: Il mio sogno è sempre stato fare un album, andare al mare dalla mattina ti svegli, ti fai il bagno, fai colazione, poi ti metti là a scrivere un pezzo, fai un po' di sound e passi così l'estate.
0: Fai un album così, ma a te esce bene pure se lo fai in una giornata, Zach, il disco. Qua stiamo parlando di sta gentaccia.
1: No,
0: non stiamo scherzando.
2: Non possiamo andare così.
0: Ma voi avete ascoltato le radio? Ma avete acceso una radio durante il periodo estivo?
2: No, durante.
0: Vi ricordate un titolo?
2: Io durante.
0: Ma non avete vomitato?
2: No, io sinceramente durante il viaggio verso l'Italia mi ascoltavo Radio Maria tutto il tempo.
0: Certo, io opto per Radio Maria, radio uguale, radio rumori, radio. C'è Radio Meteo, dove parlano solo il meteo.
1: Perché non potevi sintonizzarti su Radio X Italia X, perché sennò scegli, certamente.
2: Frequenza che si perde appena
1: potevi
2: passi.
1: Potevi ascoltare 20 anni di trasmissione, se allora arrivavi a Palermo a piedi. Arrivavi a Palermo a piedi.
2: Sarebbe un'idea scaricarci tutte le trasmissioni di tutto l'anno. E poi durante il viaggio delle vacanze ti ascolti tutte le trasmissioni di tutto l'anno che hai fatto.
1: Sarebbe un'idea, ti dico, quando ai tempi che il maestro arrivava con i zaini pieni di dischi, era così, mi faceva il CD e io me l'ascoltavo così in macchina, perché in macchina c'era ancora il CD e il maestro mi faceva tutte le trasmissioni dell'anno, ci metteva solo sound.
0: Ma purtroppo non è legale, nel senso che se fosse possibile io creerei per ogni trasmissione il mix di quell'ora, vi faccio il mixetto, lo mettiamo per gli ascoltatori a disposizione. Si potrebbe fare, ma si deve fare in black.
1: In noir.
0: Nashcoast.
1: Non possiamo
0: pubblicare musica. Devi pagare i diritti. Zach,
2: e poi mettere il link, ma al massimo un link che poi
0: metto il link e poi uno scarica, dici tu.
2: Questo
0: si potrebbe fare.
1: Non puoi.
0: Però sarebbe bello mettere su una piattaforma, magari.

0: sentivi.
1: Che la fai a fare la musica allora?
0: Che la fai a fare? E io tipo ti dico che la fai a fare, non la fai più.
1: Un bel titolo perché? Di un album, che la fai a fare?
0: Che la fai a fare? Perché è successo. È successo che c'è stato. È proibito. Ormai non si può più per tutti coloro che avevano intenzione, perché c'è la corsa, come sapete l'Etna sta in eruzione, è stato proibito pochi giorni fa i selfie, perché era diventato veramente pericoloso, penso un po', e hanno dovuto chiudere le strade perché stava proprio...
1: Perché salivano sull'Etna durante l'eruzione.
0: Farsi selfie e si andavano ad ammazzare.
1: Cioè, guarda il mondo, dove è arrivato il mondo nella... cioè, proprio...
0: Blocco stradali, sanzioni. L'attività non ti puoi fare più il selfie, e si vedono delle foto che tu vedi dietro la lava e la gente che si accavallava, come diceva un grande del processo dell'Unione, non vi accavallate, loro si accavallavano per fare i selfie. Che ti devo dire, Zacco, tu parli della musica qua e iniziano a venire le proibizioni, perché la gente non conosce più limiti, però noi andiamo avanti.
2: Sì, anche perché ci stiamo avvicinando alla chiusura poi di Italia X, quindi dobbiamo sfruttare questi ultimi minuti, perché abbiamo due chicchette, almeno una ve la piazziamo. È uscito il nuovo disco il 2 di luglio di Tormento.
1: Torment.
2: L'hanno risuscitato e gli hanno dato probabilmente la possibilità di stampare questo suo nuovo disco che si intitola Antidoto.
1: Bellissimo.
2: 2 luglio l'uscita è avvenuta il 2 di luglio. Andiamo ad ascoltare il pezzo con questo Saif, che è molto interessante.
1: Saif.
2: Come Saif si chiama? Saif.
1: Non si sa,
2: non lo so. Io vedo il nome, magari i bimbi minchia sanno tutto a memoria, i pezzi suoi, i creaturi. Gangsta. È bravo, il tipo devo dire sfizio.
1: Ma alla fine mi meraviglia Tormento, che è passati 50 anni, ha fatto la storia dell'hip hop. Si mette
2: sulla cavicchia, dai.
1: Si mette a fare musica con certi personaggi.
2: Ma questi li devi fare, visto Neff, quelli ti fanno fare il disco,
1: infatti,
2: ti danno
1: quello,
2: dici, tu
1: quello.
2: Devi però mettere nei tuoi brani questo.
1: Una volta facevi l'album e ci metto quelli che voglio io. E basta.
2: Però ti ascolti solo tu il disco, quindi quelli, nel senso, tu come artista, se
0: non
2: vuoi
0: più i dischi.
2: Vabbè, tu stai ancora dietro ai cosa anni 70. Comunque andiamo a ascoltare sto pezzo di Tormento e Saif. Devo dire la verità, Zacchetto, quando ascolti sto pezzo ti pare di ascoltare, non voglio esagerare, però la roba anni 90 di Snoop, Dr. Dre, ti sembra di stare in quelle cose West Coast. Molto bello, pezzo molto riuscito, estivo. E poi sto Saif, come si chiama lui, è molto molto gangsta, molto, ci sta benissimo, molto zozzo pure con le sue, con i suoi racconti. Andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Sofia, che dovrebbe essere una, non so, una vacca che si avranno incontrato, non so, da quello che canta, una vacca in modo positivo, naturalmente. Per il termine,
0: come salvi sta cosa?
2: Sofia, bello, però il nome è Sofia.
1: Sofia è bello.
2: Ascoltare Sofia, molto romantico.

0: Tormento featuring Saif Sofia.
1: È piaciuto, Zac?
0: Bello il pezzo, bravo Saif.
1: È molto animalesco.
0: Saif, la prima volta che l'ho sentito era un pezzo che aveva fatto per Sanremo. Ritorniamo a Sanremo.
1: Questi
0: personaggi me li ritrovo poi. Fanno i seri, poi li ritrovo a fare i coglioni a Sanremo.
1: No. Ma purtroppo quelli non arrivano col cash, con le vacche che ti aspettano, con le foto, Instagram, le cose. E come li chiamiamo?
0: Una volta mi sono fatto un caffè con Tormento, ve l'avevo raccontato una volta.
1: Sì, quando sei stato da ESA.
0: Quando sono stato da ESA a Milano, spunta Tormento e tra poco arriva mio fratello che dalla Calabria viene per un'intervista. E è venuto al ristorante, un tipo tranquillo, mi ha offerto il caffè per un pezzo di gelato, ma non lo volevo. Un simpaticone. Poi siamo andati in camera a casa loro e ci siamo sentiti un po' di musica.
2: Chiama la musica.
1: Comunque, Zacchetto,
2: fatti il caffè, vabbè.
1: Zitto, elementi
0: bei
1: storici.
0: Ricordi.
1: Vabbè, lasciamo stare magari ho fatto le cose qui di Basilea, però tra il Tony L, il Torch,
0: è stato un bello
1: l'ESA, diciamo che ha avuto conoscenze top
0: divertente,
1: top,
0: è stato
1: top.
0: Un periodo bello divertente, mi sono sfiziato.
2: È quasi come ogni primo giovedì del mese, perché caro Zac, ci sfiziamo e sfiziamo tutti coloro che ci ascoltano ogni primo giovedì del mese dalle 19 alle 20 qui su Radio X, c'è il buon sound italiano. Noi torniamo a ottobre, vi ricordo che dalle 20 alle 21 c'è Istanbul che è già pronto per partire e noi ci salutiamo con un brano. Aspetta, no, ancora non andiamo a svelare il brano, però rimanete perché è un brano, diciamo che l'abbiamo già sentito, ma sono degli artisti, come dici tu, Zacco, degli artisti con i contro...
0: Con i contro attributi.
2: Contributi. Caro Zac, ti ringrazio. Ringraziamo
0: grazie
2: anche
0: a voi, ragazzi.
2: Il maestro per il
1: voi.
2: Sound e le chicche che ha portato oggi. Noi ci sentiamo il primo giovedì di ottobre, sempre qui, sempre dalle 19 alle 20. Sempre con il buon sound italiano. Caro Zac, e tu vedrai che allegria, sabato batterà anche l'Inter a Milano.
1: Mamma mia,
0: ammazza.
1: No, ci sta. Se abbiamo perso l'anno scorso con la Juventus, disgraziata.
0: È bello vedere, mi fa tenerezza a Biagio perché c'è lo stesso entusiasmo che c'avevo io quando ce l'avevo Allegri.
1: Ogni partita era male, tutte e due. Mi dispiace per voi, ma state messi veramente coi cazzi. Mi dispiace, arriveranno tempi migliori anche per voi.
2: Male. No, l'ho detto perché, e lo voglio dire, non abbiamo parlato proprio perché 20 anni fa, quando Italia X iniziava, l'Italia era campione del mondo.
1: No, vabbè, ciao.
2: Ciao a tutti. Caro Zac, presenta tu l'ultimo brano.
0: Beh, ragazzi, come posso salutarvi con il solito pezzo banger della buonanotte, Maurice, Zacco e Deep Voice con Porte in the Face.